Lo scodinzolo dei cani è per te il colore delle foglie. La forma strana delle nuvole è per te il succo delle mele. È per te il rosso